0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
10: RBL, la radio.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
12: In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 5.30 chiusura dell'uscita di Genova Aeroporto per le provenienze da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla barriera di Genova Ovest sulla A7 Milano-Genova. Non sono previste altre interruzioni notturne sulla rete autostradale del settentrione. Diamo allora uno sguardo ad alcuni cantieri sempre attivi. In Piemonte sulla statale 32 Ticinese divieto di circolazione per i mezzi pesanti con peso superiore alle 44 tonnellate tra la variante di Borgo Ticino e la diramazione ticinese nelle due direzioni. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista a giugno. Come ingresso alternativo si può utilizzare quello di Busto Arsizio. In Friuli Venezia Giulia chiusa la statale 52 Biscarnica in provincia di Udine tra il chilometro 28 e il chilometro 32.600 a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Riapertura prevista per il 18 maggio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne e non solo, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri. Mi sento.

0: Raggiunge il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
4: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

0: waste what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Buonasera dalla redazione. La guerra USA-Iran, il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Araghchi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministero degli esteri russo nel resoconto di una telefonata intercorsa tra i due alti diplomatici. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto. Trump però si dice non soddisfatto. Il nuovo schiaffo del presidente americano all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca, pronta la replica di Bruxelles. Imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Trump ha precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. Siamo alla cronaca, videochiama alla famiglia in Bangladesh e mostra la scena del delitto confessando di avere appena ucciso il fratello minore durante una lite. Un 33enne bangladese prima mostra l'arma, un coltello da cucina e poi il corpo del fratello minore a terra. È successo a Trikase, in provincia di Lecce, dove i carabinieri hanno arrestato Sheikh Md Humaun con l'accusa di aver ucciso suo fratello di 28 anni. Va ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'ANPI il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto, ha detto Bondi. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e verso chi si è sentito offeso dal mio gesto. Voltiamo pagina, tutto bene sul fronte meteo per il ponte del 1° maggio, ma dalla prossima settimana torneranno le piogge. È tempo di una breve tregua, insomma, con condizioni in meteo eccellenti per le tradizionali grigliate e gite fuori porta. E poi ecco di nuovo il maltempo. Le prime nubi arriveranno domenica, poi la nuova settimana si aprirà con il ritorno di rovesci sparsi su buona parte dell'Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: RVL.

0: fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
1: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: Herbialde.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Countdown
5: 3, 2, le Antrix arrivano a Castello dal Pozzo ad Oleggio Castello il 25-26 aprile e il 1 maggio. I live show K-pop, ma non solo, principesse, maghi e giochi per tutta la giornata, nel castello e nel parco. Prenota subito online su castellodellesorprese.it. I posti sono limitati.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame?

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Nuovo schiaffo di Donald Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca, pronta alla replica di Bruxelles. Imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile, dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Trump ha precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. E siamo alla guerra USA-Iran, il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Rakhchi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministero degli esteri russo nel resoconto di una telefonata intercorsa tra i due alti diplomatici. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso, ma Trump si dice non soddisfatto. I circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, che erano stati intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarcati sull'isola di Creta. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola. Scortati dalla guardia costiera greca, gli attivisti sono saliti su 4 autobus diretti verso una destinazione al momento non specificata dalle autorità. Parliamo di sanità, un sistema pronto a reagire mettendo in campo misure e strategie pianificate in caso di una nuova pandemia. La parola d'ordine è essere preparati per non lasciarsi cogliere di sorpresa. Questo è l'obiettivo a cui punta il nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029 approvato dalla conferenza Stato-Regioni dopo un lungo confronto a 3 anni dalla scadenza del precedente. Tra le novità, vaccini, mascherine e smart working fino al 2029. Chiusura allo sport. Per il calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa invece saluta la Serie A con 3 turni di anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di Serie A, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Per il tennis, Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il 4º tennista capace di andare in finale in ogni Master 1000. Arthur Figlia invece saluta senza colpo ferire. La prima semifinale del Madrid Open ci consegna l'esito atteso, con la vittoria del numero 1 al mondo in un match a senso unico. Implacabile nel primo set e in controllo nel secondo, Sinner trionfa con il punteggio di 6-2-6-4 in 1:26 di gioco. Domenica la finalissima contro Zverev o Blocks. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
4: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.
7: RBL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: tra poco su RBL la radio. Re Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo schiaffo di Donald Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, sono le parole del capo della Casa Bianca, pronta alla replica di Bruxelles. Imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile, dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Trump ha precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi. E siamo alla guerra USA-Iran, il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Rakhchi hanno discusso del passaggio di navi e merci russe attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministero degli esteri russo nel resoconto di una telefonata intercorsa tra i due alti diplomatici. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso, ma Trump si dice non soddisfatto. I circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, che erano stati intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarcati sull'isola di Creta. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola. Scortati dalla guardia costiera greca, gli attivisti sono saliti su 4 autobus diretti verso una destinazione al momento non specificata dalle autorità. E parliamo di sanità, un sistema pronto a reagire mettendo in campo misure e strategie pianificate in caso di una nuova pandemia. La parola d'ordine è essere preparati per non lasciarsi cogliere di sorpresa. Questo è l'obiettivo a cui punta il nuovo piano pandemico nazionale 2025-2029 approvato dalla conferenza Stato-Regioni dopo un lungo confronto a 3 anni dalla scadenza del precedente. Tra le novità, vaccini, mascherine e smart working fino al 2029. Chiusura allo sport. Per il calcio, il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa invece saluta la Serie A con 3 turni di anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di Serie A, che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi col punteggio di 2-1. Per il tennis, Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il 4º tennista capace di andare in finale in ogni Master 1000. Arthur Figlia invece saluta senza colpo ferire. La prima semifinale del Madrid Open ci consegna l'esito atteso, con la vittoria del numero 1 al mondo in un match a senso unico. Implacabile nel primo set e in controllo nel secondo, Sinner trionfa con il punteggio di 6-2-6-4 in 1:26 di gioco. Domenica la finalissima contro Zverev o Blox. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL la radio.
3: Daniel's Jack presents
4: Retape.

0: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Gol Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Gol Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi.
4: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: RVL. Let's go.
8: Daniel's Jack presents
9: Retape.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 5.30 chiusura dell'uscita di Genova Aeroporto per le provenienze da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla barriera di Genova Ovest sulla A7 Milano-Genova. Non sono previste altre interruzioni notturne sulla rete autostradale del settentrione. Diamo allora uno sguardo ad alcuni cantieri sempre attivi. In Piemonte sulla statale 32 Ticinese divieto di circolazione per i mezzi pesanti con peso superiore alle 44 tonnellate tra la variante di Borgo Ticino e la diramazione ticinese nelle due direzioni. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista a giugno. Come ingresso alternativo si può utilizzare quello di Busto Arsizio. In Friuli Venezia Giulia chiusa la statale 52 Biscarnica in provincia di Udine tra il chilometro 28 e il chilometro 32.600 a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Riapertura prevista per il 18 maggio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne e non solo, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Io sono Franca e condivido la mia